Per tutti coloro che vivono nella povertà e devono lottare per il pane quotidiano, che non siano dimenticati né emarginati, ma possano incontrare persone pronte a stare loro accanto, a condividere i loro pesi e ad aiutarli a trovare una via d'uscita dalla loro situazione. Kyrie eleison!